0: Luisa Delfino está en AM630, Radio Rivadavia.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola,